Di Lombusano, Miampai Dahai i Kenyau FM. Siamo parola batti di duro megahertz kuhoi arama aibo. Di Lombus makinau sining-sining pomlisa kinau.